Na etu, imisi, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu